0: Non si è mai sentito la tele, si è subito combattuto. Non
1: si è mai sentito la tele, si è subito svegliò di mamma così, e non vedi di mamma che da lì, e non così, io lì avanti.
0: Io pure mi sono
1: ricordato. No, io mi dice, adoni a mamma di volante.
0: E mi dovete dire cosa volete?
1: Ma non è che anche di io poi ci andavo a sapere.
0: Animal di tradis. E non posso altim.
1: Ce vuol dire? Te ne sei fixe a posto?
0: Yes.
1: E già ce vuol dire, ma non ce l'ho detto. E già ce vuol dire, ma non ce l'ho detto. Mi
2: intera che mi intera che la pelle.
1: Si che le dica a me, gamma. Si che a me, gamma, io te ne ho bello in me. Me ne fatto che no, anche pito.
2: Ma io parlo di ragionisci, come me ne vedete se ne scialano, ma ti accasso a romanisci, ma c'è la mia. Che la vedo che trovo, l'anno di ragione, ma...
1: Ma non mi dico,
2: che si sto?
1: Ma non si c'è niente. No, no, niente di cosa.
2: Ma niente. Non si deve fare niente.
1: Non si deve fare niente. Non si deve fare niente.
2: Non si deve fare niente. Non si deve fare niente.